0: La del contacto personal, Radio Nexo.
1: Un gabbiano che vola via, la tua bocca già sulla mia.